0: nizimukaga
1: ondi kumoyo
2: omulungamyo wa koti atumbudde muyimirire tusirikirire tumwanirize